0: G come giungla su RTL 102.5, c'era Luciano Ligabue alle 2:10. G come
1: Genova.
0: Come Giacomo, come Giovanna.
1: G come Grey,
0: esatto.
1: G come Grigio.
0: Basta.
1: Ecco, che giochiamo a nomi e cose città. Cioè, quanto era bello quel gioco.
0: Lo faceva Angelo Baiwini di mattina, tra le 11 e le 13 in Viva l'Italia. Era molto bello, molto seguito. Ma intanto salutiamo tutti i nostri amici che sono sintonizzati con noi e che sono in partenza per le proprie vacanze. Ci sono quelli che invece sono al lavoro e che scelgono un altro periodo per andare in vacanza. Il mio più bello è quello di passare, il mio desiderio più bello è quello di passare un Natale, no, dove ci sono le babbe natali.
1: Le babbe, ma tu stai pensando già a Natale con questo caldo che fa?
0: Voglio ricordarti no, che qua vicino a noi c'è una casa dove c'è un albero di Natale sempre acceso.
1: Voglio ricordarti che ho fatto anche un video e io puntualmente passo da questa casa qui a Lipari e puntualmente trovo la porta aperta, si vede l'albero di Natale, però l'anno scorso le lucine erano spente, quest'anno sono accese.
0: Essendo tu una brava ragazza e sei una bella persona, non pensi al segnale che può esserci con un albero di Natale acceso e la porta aperta.
1: Vieni, bambina mia, per guardarti meglio.
0: Magari quello può essere un segnale del lupo cattivo.
1: Oh.
0: E tu invece sei attratta e dici: ma che belle palle che ci sono
1: però
0: qua.
1: Non vengo, me ne vado.

0: I Bon Jovi, origini sicule, Bon Giovanni, You Give Love a Bad Name su RTL 102.5 alle 2:18 minuti. Vane, sai qual è il segnale che la serata sta per cambiare?
1: Allora, vedi se indovino, quando senti il freezer aprirsi e sul tavolo arriva la bottiglia di Amaro del Capo.
0: Anche due bottiglie.
1: Pure,
0: allora, esatto, si versa, si brinda e per un attimo ci sono solo gli amici e quel gusto inconfondibile di Amaro del Capo. Il momento ghiacciato!
1: Evviva, evviva!
0: Allora, cara Vanessa, io adesso mi alzo
1: e vado a bere.
0: No, basta. Perché voglio dire, no, io adesso parlarne, ok, di vecchio Amaro del Capo, ma assaggiarlo è un'altra cosa.
1: È un'altra cosa. Un conto è parlarne, un conto poi è assaporarlo. Vai.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Lanzai, Pedro Capò.
1: Oh, Pedro Capò. Oh, Parrucco. Oh, ci sei anche tu. Dai, Calma Remix su RTL 102.5. In diretta alle 2:27 minuti di questo lunedì notte, inizio di un martedì molto bello, all'insegna del caldo, all'insegna dell'estate e quel profumo delle creme solari che solo le donne, io non lo so,
2: emanano
1: che,
2: profumo.
1: Sì, quel cocco, quella cosa. A me il cocco non piace, ma come crema quella roba lì dopo sole?
2: Ti piace?
1: È fantastica,
2: piace?
1: Sì, mi manda in tilt.
2: Ah, wow, quindi attenzione, non regalate mai creme al cocco ad Armando Piccolillo.
1: Assolutamente no.
2: Per nessun motivo al mondo, però è vero, no? Cioè il fatto che oggi sia lunedì anche per noi è un nuovo inizio qui dal Tourmalin di Lipari e hai aspettato tanto tempo l'estate dove tu dici finalmente è arrivata, no?
1: Esatto.
2: Un po' per tutti, per chi non fosse arrivata, arriverà. Anche Natale arriverà. Ah, certo. Però concentriamoci sul caldo per
1: sì,
2: ora.
1: Perché il tempo va avanti, giustamente.
2: Dici?
1: Io volevo salutare anche il nostro amico Fabrizio che scrive al 378-378-1025: estate finita per me. Vabbè, poi a pizzichi e mozzichi, insomma, il weekend si trova per stare un po' al mare, al lago, in montagna, ovunque voi siate. L'importante è che siate sintonizzati sempre con noi su RTL 102.5. Carissima Vanessa Gray,
2: dica,
1: vuoi mettere una bella novità, per favore?
2: Bravo, però me l'hai spoilerata. Io sì, allora lo dico ufficialmente su RTL 102.5, novità.

0: Prima c'erano, abbiamo sentito Iris, ok? Adesso invece c'è Iris di Biagio Antonacci su RTL 102.5 alle 2.34 minuti. Allora, vi ricordiamo una cosa importante, che il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
1: RTL 102.5 radio partner dell'evento, fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo, quindi restate con noi sempre, ovunque e comunque.
0: Adesso andiamo al telefono da un nostro amico e lui si chiama Claudio.
1: Ciao, sono Claudio.
0: Vende pannelli solari, un inverno andato malissimo, però d'estate cerca di cerca di raccimolare facendo il DJ.
2: Ma perché mi butti così giù? No. Tenta di raccimolare. Lo è andato da 25 anni.
0: Cosa?
1: Il DJ.
2: Cosa? Tra radio, lo faccio da 25 anni. Tempo
0: ma
2: di
0: non dire bugie, Claudio. Allora, intanto tuffiamoci in questo nuovo inverno che arriverà e su questi pannelli. Ti ringrazio,
2: ma ancora mancano 6 mesi.
1: Ecco, ma anche perché tu mi sa che hai già fatto le ferie, giusto?
2: No. Le faccio la casa. No, tranquillamente. No, ma voglio dire, ancora per l'inverno ci vuole. Fatemi godere queste vacanze, così. Ma,
0: senti,
2: ma io...
0: Claudio, in questo momento tu. Ciao, sei in Calabria, Claudio.
1: Ciao, dove sei?
2: Lo so, sono in Calabria dove ci sono i vostri colleghi.
0: Bravo.
2: Sono a due ore di distanza. Però mi sa che a vigilia di Ferragosto li vado a trovare.
1: Ma non ti apriranno. Non ti apriranno
0: mai, Claudio. Sai che non ti apriranno mai.
2: Non mi apriranno. E quanto faccio finché.
1: Se provi a dircelo a noi, non ti apriranno lo stesso.
2: Lo so, cara Vanessa. Lo so.
0: Allora, mandami un messaggio, Claudio, io chiamo qualcuno lì.
2: Io il 15 ti saluto.
0: E dove vai?
2: Io il 15 ti saluto in diretta lì mentre sono là.
1: Quindi...
2: sulla spiaggia, tu sai.
1: Farai proprio una trasmissione.
0: Vabbè, quello ormai viaggia, naviga per la mente, Claudio.
1: È giusto, in qualche modo.
0: Sì.
2: Al mio programma l'ho intitolato Radio Spiaggia. Io praticamente.
0: È una cosa nuova, sai che non l'ha fatto mai nessuno?
2: L'ho fatto io, infatti.
0: Senti, Claudio, che ci vuoi raccontare? Com'è la tua notte?
2: No, ti volevo dire, la mia notte è stata da quando tu hai parlato della mano del capo, che stavi chiamando qualcuno per farti arrivare una bella rinfrescatina.
1: A bere.
0: Sì,
2: io non ho iniziato a bere, avevo fame, mi sono fatto mi sono fatto una bella piadina. Ho mangiato una piadina, così con lì. Bravo. E poi ho sentito che tu volevi trovarti davanti a delle babbe natali. Se vuoi te ne cedo una io. Ho una mia parente di 70 anni. Da cedo.
0: Ma dove? Io però intendo in un paese caldo, tipo che ne so, quando qui è inverno.
1: E quando vuoi spedirla ad Armando, giusto così per capire?
2: Se viene il 15 gliela do a Guardia Piemontese, gliela cedo direttamente.
0: Molto bene, ma non mi interessa perché io d'inverno a dicembre voglio andare in un paese caldo, non adesso. Capito?
2: Allora te la porto io a Cologno.
0: Bravo, va bene.
1: Allora, a parte la Babba Natale, dove andrai in vacanza, Claudio? Hai organizzato qualcosa oppure no?
2: Sto qui dalle mie zone, anche perché ho delle seratine, degli appuntamenti, quindi sto qua.
0: Senti come lo dici.
2: Devo
0: lavorare, amico del Tirreno.
2: Amico del Tirreno.
0: Bravo.
1: Ci sta. Claudio, faccio un saluto. Ciao, sono Claudio. Ed è stato bello stare con voi.
0: Però abbassa la voce,
2: sono le 2.38 minuti. Vi lasciamo in compagnia di Vanessa Armando con i Nottambuli.
0: Bravo. L'hai detta malissimo.
1: No, dai, non era male.

0: Quando comincia l'intro della canzone Ti pretendo di Raffi, sì? In questa versione, il singolo, proprio il primissimo che anticipò tutto l'intero lavoro, inizia proprio con Io ho diritto a te, mentre invece poi nelle altre versioni
1: la cambia
0: e dice non dice più ho diritto a te, ma dice sei l'unico diritto che ho.
1: Comunque, okay.
0: ti pretendo in questa bella e calda estate. Uno potrebbe dire, ma ti pretendo cosa? Ma come ti permetti?
1: Però scusami.
0: Non si può più dire ti pretendo.
1: Ma dai, sì che si può dire, stanotte io ti pretendo. E uno dice,
0: magari.
1: Tu mi pretendi. Ma devi vedere se questa pretesa è ricambiata. Però dipende sempre il modo in cui dici le cose. Allora, il modo.
0: Certo. Io domani ti lavo la macchina.
1: Bravo, sì, grazie.
0: Faccio casa, ok,
1: sì,
0: pulisco casa,
1: casa,
0: i vetri,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, sì.
0: Faccio lavatrice, lavastoviglie. Quindi stanotte io, no poco poco, ti pretendo.
1: No, prima fai tutto e poi vediamo. Vediamo. No, devi dimostrare, non è che mi pretendi e via.
0: Ma, allora, se venisse, capito? Ma ti pretendo un pochino, non tutto.
1: To la mano, dai, al massimo un bacino sulla guancia, sul naso.
0: Ho detto, è un'ipotesi.
1: No, ipotesi, ovvio.
0: No, io e te, cioè tu sei mia sorella.
1: Non me and you.
0: No, me and you, generale. Assolutamente mai al mondo.
1: Mai, ascoltiamo.
0: Vabbè,
1: un vocale.
0: Vai.
2: Armando, risentirti dopo una settimana è una gioia. L'altra mattina mi hanno chiamato alle 4 quando c'era Malanotte No, e io ho detto che sono un fan tuo, che tutte le notti, da mezzanotte alle 3, sono a contatto con te. E non ti cambio con nessuno. Buona giornata a tutti, un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Adesso vi lascio solo con Armando.
0: No,
1: ve lo dico, io me ne vado.
0: Lui è quello che che aveva
1: scherzo.
0: Gli occhiali brutti, ok, che dice che io sono brutto.
1: È il Panetta.
0: Hai capito? Fabio il Panetta? No, non è Fabio
1: non
0: il Panetta.
1: Fabio
0: no,
1: il Panetta.
0: È il pescivendolo, questo qui, quello siciliano che si alza tardi, si alza intorno a quest'ora. Comunque.
1: Va bene, abbiamo tanti amici nottamboli.
0: Scusami, non cambiare tergiversare. Sul fatto di ti pretendo.
1: E non c'è tempo.
0: No, cioè,
1: purtroppo allora, è andata.
0: Quando uno dice, allora ti pretendo. Ti pretendo un pochino.
1: Comunque, scusate, leggo questo messaggio per Armando. Va curcati, piccoli.
0: Siete cattivi. Dai, fulminacci.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ragazzi, come al solito noi andiamo a chiudere con una canzone, una canzone, una bomba di canzone.
3: Che però era stata vietata anche di suonare l'intro nei negozi, sì. Perché i commessi non ne potevano più. Tu arrivavi, iniziavi a suonare l'intro di Stairway to Heaven delle Zeppe e dici basta, non ce la faccio più.
2: Un minuto di intro, andiamo a sentire Stairway to Heaven.